Sainte Kelisi la Castle di là, Sainte Kelisi la Castle, qui qua poala, aida incato, lu si la su, sai pamana, fagab, lil, la, tlai,